Ah, tshelentlotse. Gobane ke kgola bamamedi ba seng ba keta go tlhaga go nna mona ba njetsa ga kgona. Pineng hide huntentle ke ya Brayu. BT o ya tla eng ka fela ka morago ka mone. O ya tla eng ka fela nenne mona. Ka okay. Bona ga o sheba tsela ba bapalang ka yona, U Masikela le BT ka jene le metswalle. Baba pala ntshana tsire ba jae fang aba le staging ba tsana ntshana le tsepo tsola so ilo go tsepo tsetse di mo dingi di ho bra yu mona le ntwana ya cowbell we ingi ro bra yu wan se bona baba pala kona baba la cowbell le no ile percussionist. Yeah, no va pala pekashi ni mutino. Brasepo. Vele ke ipusa gona bo holo ba di ntho tsena tse waneng a di etsa o di nkile ho. Ho mutino a Brayu. Eh? Ya ne ba kopane a ene le mollo fela mono. Ba nile metswalle le batho ba bidi ba nngwana mme. Ene ele metswalle. Ha ga tla ga qala ga dilata morao kwana ga ka u bietsa gona tsalla sa bona sa di kae ho yone sanzana ga nalna ibile a very close friends

kana bona jolo batla mthena le yane le yane empa ho bola botshepe ba modimo bophelong ba hao seno se bohlokwa mohlomo ke laba mona mo teng hona jwale mohlomo ngola nalla jolo ka ntsolla tsa tsileng mohlomo ngola na yema jolo ka o yemetsa tsileng mohlomo ngola na wa ba disappointed jolo ka le disappointed tsa tsileng no la ka ipotsa ke tla feta jwa mo mo ke tinteng empa kwene ha bo le lo hore ntho e lana wa e fetola na feta ka go yona ka podi ntho tsola na di feta di qetelletse di etsa hala ka podi latsa fela ka mogono batla empa wena o mohlala wa go mogana modimo o fitisitse ka ha go dintho tse leng o nona hana e kare di tla o qeta di tla o bolaya o ka se fete ka ro tsona ga pa bona hatso ya dintho tseno mme ke kgola o sengwa letsatsi ke yona testimony ya rona e seng ha ka lokalo go dintho di tsamaile ka mogonna ke batlang go di tsamaya ka teng empa gore modimo o ntjarile modimo o ntjarile mamele ke batla motsotsong ona o tlotla o tswela pele go nka karolo tse ke bona moletsa ga o fela o tlo no tswela pele ngomela moletsa o 6200-9956 ke batla na lona re tlotla re phethela sentence in ka popolelwana ena e reng modimo ke a hopola ha modimo ke hopola ha go bana ke re itse na lona ga hopola tlatlal tata modimo ke hopola ha o etsa ditsela mo nna ne ke sa bone go tsela ditlaba teng tata modimo ke a hopola ha o mpha matla ha ne ke sena ona ke a hopola tata modimo ha o nsireletsa tata modimo ke a hopola ha o bula lematileno pula menyako eno tata modimo ke a hopola ha o mfodisa pelo tata modimo ke a hopola ha o no romela motho le batho ba nepaetseng go nna tata modimo ke a hopola when you provided for me tata modimo ke a hopola ha o ntjaga nako ntse di le thati di le boima wena mamedi o hopola eng mtlhomo che la o sanke karolo gona jena radiong tlhamela o sa betse mang kapo mang mtlhomo wena gona jalo o kgetha gore o e ngole fatshe gobane go na le nako o tlotla go feta ka gore ntho tse seng bonolo mme go na le ntho e tla tlhoka o ye go gopotsa gore na ga na ntate modimo o ntlositse kae o nfetisitse ka gare go eng o tlhoka wena o le motho o igopotsa gore ga na ntate modimo o nfetisitse ka gare go eng 6200-9956 ntate modimo ke hopola ha o ka engwala fatshe o ka e bua mo le mongwe mo leng teng o ka re ngwalela wa re arolela gore na wena o hopola botshepi ba modimo ga etsa eng modimo a tshepagale o tla dula ntse a tshepagale ke motho yo e leng ene that's who he is tate modimo ke a leboga le ke a gopola mosa wa gago le mogau wa gago le tshwarelo ya gago

Kamo ra PCFM ha o sheba metsotso ke yana o tla hantle e le shume ka mora ho rayane ya boraro re lebo motho a bitswang re lebo Miss Falla ditsanyane ka taba tseno ka dikhotsa ditaba tsa di badileng tseno tsa ho rayeno ya boraro ke a tseba hore o sa tla khutla hape a tlo qetela he tla khutla hape ha mamraunyana a tlo tla otla ka tla re sheba gona mabelo a PCFM tsentseng di etsa la ka mona ka dipapading e ka ba tsona ke difeng o tla hopola hore dipapadi tsotlhe tsa Vodacom Premier League a di bapale mafelong ana beke go tla bapala fela tsa B division, C division le tsane tsa A division ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng. Jalo re tlatla re sheba ona tse e bapalang ka jeno ke difeng. Ka mona ka region 1 maobane ke ile ka bona go mabelo a PCFM gore committee e tsamaisang region 1 e ile ya etsa phatlhalatso e bontsha gore a ka nnete ka mona ka region 1 dipapadi tsotlhe tse e neng di lokela gore di bapetse maobane di ile tsa kgutlisetso tsa tšhedisetso morago ile tsa tšhedisetso morago ka lebaka la gore ba ne ba bona gore motlhomong mabala a bona ga boleng ba gore ba ka bapala dipapadi tse e le gore di ne di lokela di bapale maobane jale empa tse bapalang ka jeno a ka nnete tsona di tla tswela pele ntle le mathata a letho di tla tswela pele ntle le mathata a letho tse e lokela wa di bapale ka jeno Beyonce.

0: motso ha e bele wena
1: le ha nka ka tsamaya
0: ha
1: ho tsena mo ritual ipu
0: ja mo ritual
1: e ke ka tshoha ba di ha bo le bo ke tsere shopo e ba ha ba ntse ba hola
0: Jesus
1: ba hola ka ho khotlo ho tsena di tsanya ba ka ya ba khotlo yena ke tsetse ho khotlo ya di di
0: Matsuso, kelebo modula stulo, kelebo me. Amen, amen, amen.